sentiment chi strenge la gulle e non lascia gridar. Intanto gli experts, questi, sezzano intorno a me, discutendo quant

meint, chi strenge la gulle e non lascia gridar. Is di squarga vestiz clers, per ti sveramo più bain, da bindels reflecta.

0: In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra er da d'autos novs ci coppen bler più plan. Da meldra scolazium pels vels e pel ofant, da test psicologics per managiuns, da palottis vidavellos, da placazze ed acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu sce svelta vonda nos bet o vaina propi da cifer il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridare.
1: E su Madlania Janet, das Franz Liszt Schlin e con RTR esce a duna al puls della musica popolare.

canzun da sera, de Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vign incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il seradoir, ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anc negin dil en la despita de Dazis, las tractativas tranter la Svizra e del Stadis Uniz continueschen. Negins fieus artificials pli a Sameden, almain tals che fan canera en futur scumendats, ad oz veni anche in agiada ciaudic con fin 30 grads, als urizis porten den ton probabel in rinfrescht. Da pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt, biendi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bech di successo delle trattative de Dazis con il Stadis Uniz a Washington. La Svizzera insiste vinavanz in la prolungazione delle convenzioni decidite l'an passato, a Parmelin dice, sender l'inscontro con l'incomensata commerci americana Jamieson Greer. Parmelin ha presentato una dichiarazione d'intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera specie che gli Stati Uniti si tengono con il Joint Statement che venne deciso l'anno passato. La Svizzera ha accomplito a realizzare completamente le sue obbligazioni. Ella sa in partenari fida a si tengono con le convenzioni uscite Parmelin. A Sameden esi en avenir de principis comandada far fios artificials che fan canera. Exceptions vale per occasions specialis e per fios artificials che ne fan bech canera, quai a decis la radunanza comunale der Saira. Les Samedrines e del Samedrins an plinavant approva in a convenia con la Vishnanka Borgaisa en connex con la surbejada Promulins. Con quella può venire riduzì als costi di finanziazione per il progetto che prevede radunt 70 abitazioni per indigenz. Il Souverän ha plinavant accepta un credit de 1,4 milioni francs per sanare l'implant civil Promulins, oltre da quai è veni approva al quint annual del 2025 che sera con un plus de bunamain 2,8 milioni francs. In la regione de Locarno è rot ora in incendio de Guaut ir saira tard. Al Gentun avverti la popolazione via la app de Alert Suisse. I se tracte de din gran incendio e les lavors de Stizar marchen. Tenor radiotelevisione svizzera italiana RSI brige al Guaut ter il viginadi de Cardada sin la costa la Cimetta. In lieuda d'excursion. In la regione de Locarno val il momento in gran privel d'incendis de Guaut. La controlla federale de finanzas vese rischies de la separazione del sistema informatica della Armada Svizzera. I saia ben venisce fila base per suenter la realizzazione, resce però difficile, scrive la controlla de finanzas in un rapporto. Obligationskompetenzen e Responsabilität per il Projekt ne seien per part bit regladas alla fin. La Kontrolle de Finanzas formulesche per quai differentes Kusseiezions. L'Armada a fac se weich che la acceptia e realisesche quelles. La Region per il Projekt d'Informatica è sta in attacche de Cybers in il Konzern d'Armation Ruag davant Tiersch Ons. Sino quai beva l'Armada decis de separarsi a informatica civile della militara. En il Principati de Monaco ai da ir in explosion della entrada de dina casa d'abitar. La tirs en trais persones veni desplaçades ina de quelles greve main, que rapporten medias franzoses. Tenor, in primis in conoscientes due in persona suspectata a vair deponi in sacerdos avant il baiec, curt avant l'explosion. Sil suenter, sai a quella fugida. La persecuzion della persona marcia. Scola Procura Pubblica Generale ha dicen vers las medias nae fin ossa da negina arrestazion. In a ragion terroristica, vigne tenor al stan actual sclausa. In l'Italia del Nord ai dama lauras con inundazions e bovas su enterpirs dies de Cellira. Sortot in il Tirol del Sit en els pompiers stats en acziun. En la citante da Miran an 30 auter 69 persone stuvenir evacuades scolas autoritats communication. En il Vnuost an las malauras tijuna bovas vies plantages de maile a terren privat en vini suterats. La domenica era già la vuclina alla Valchiavena venida stucciadas de Grefs Urizis. uschia el traffic de viafir ad autos per part sta interrot. In guai anter il sport, per la Germania el campionati mondial da balapè a fin su anter il sedijavel final, a sud-est han pers sorprendente mai la partita incontr al Paraguay con 3-4 su anter saetar penaltis. Ad er per l'Olanda è il turnier a fin, els olandais en crudats ora su anter saetar penaltis con 3-4 incontr il Maroc. In Runde wie Wand e Parcounter al Campion de Rekord la Brasilia, quei grazie ad una Victoria da Dus ad in encounter il Giappun.
0: La meteo.
1: Oz dati be per part zu leil, so total so entre mesdi e si da quintar con Orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva den l'engedina basti anche in giada per 30 23 fin 27 grads, e den so selva per fin 29.
0: Vias e traffic.
1: Sin la Toscada a Tredis in direzione Cuira dat impediments de traffic sin l'altezza de Valrain, quai provvedet in accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ah, un buddel tot ponte. Schau mir am Spert. Moi moment. Maraco è stat. Ah, schmarre! Also, Kukau, weiss ihr, butter, ciao. Weil, mess, absolut mein Verlieu. La Hollanda spiarden contra il Marocco, so entre Penaltis. La Terre Tudesche è o. A vous, weiss mir aus, ihr Resultat. Konzpunkts, weiss, ein Neustets vous, in vossa Gruppe de Tipa. Marin è on de Bot. Sin, quel Resultat. Boss in mess, ni vos, el Duke de Tipa, nana, sin quals les Dukes se capescia. Al Mikrofon per vous, Anna-Selina Quinter. Vigil in Bimardis.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: To Know a Girl, quei nova musica caus in nossas ondas da Lucas Graham. I a mesel a siat, ad os dati e novas cun Corinna Schmidt.
1: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bech di success delle trattative da Dazis con il Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convenzioni decidite l'an passato a Parmelin di Sventer l'incontro con l'incumbenzata commercio americano Jamieson Greer. A Sameden è si è l'avvenire del principio scomandato a far fiaus artificiali che fanno canera. Exceptions vale per occasioni speciali per fiaus artificiali che ne fanno bec canera, quai ha deciso la radunanza comunale di Ersaira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale di balapè a fine, suenter il sedicesimo finale. A sud-est hanno perso prendente la partita incontro il Paraguay.

0: a Cuera, e la Surselva 23 tocan 27 grads, ed l'Engiadina denter 24 tocan 26 grads.
1: Vias e traffic.
0: E trova un po' pazienza si l'autostrada a 13 direzion Cuera e dat impediments de traffic si l'altezza da Val Rhein, quai provede din accident. Mai pae se dir ad in bien viadige vigio vus.
1: RTR. Danus per vus.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, le piccole e grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final. Ein til radio i ersyn rtr.ch. Al Championati Mundial da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Al mardis, andavamo con RTR. En 20 minutes, eis il asiat.
1: RTR Impuls.
0: Se vai son che viseva o avon in periamnes en quasi mincia vishnonka. Giù de mincia la terna de vaia. Ciao lau ai aunen qual restanzes a tutina pel pli eni os na ven. Quei impuls da ir gauci.
2: Us eini na ven. Jamnes et jamnes pendeven ich per vaia, wie de candelabers, pitjes, seufs, plunes lene, mirs, Chabrigals, Balkons, Persuls, Nienduse, den Treis, quels quater dente Rabiuse sum Vic, pendeven sul Mir de Dine Vaia Giu, aber se venos quels quater confederai tots cum Chiepe, Gravata, Adret, sin Orange, arrieven. Tots rieven, ja vai viu bo in a Solia, che rieva bo. Tja jauter do eni fa che ri, je, klar, se capesche, al muc sas je bufasche, ti voles venie le gide, aber... Ins wes maras rius und steideri, schwarfatj, temerari, de chart kermalont, souverän, nausch, de kobumeran nausch, ort weste del marketing fus quetorem permetent, mit de kirves eris. Als Fotograf, se Fotografes, dien sowieso dine und lächle bitte, cheese, tots gefan lu cheese, quin reflex, piries, nisuries. Tots e totes sind tots placats rieven propi simpatic. Que figlieva direct buna luna da di cun auto da la cadissi. Speronza, tracel, pudis lu erisco sils placats che vussen tu pais giu quera. Se capesce che io capes, se quei ri tenes lu bo perpeten, in svegne stonkels de ri traso. Allus ei halt de shadamatai a fa, se dedica al minchedi. A per quai les engraziavus, previs engagi, per nus tots e totes, a per tot les calurs, blau, orange, tietschen a vert, respektiv als differenzverts, a forse aun in tec pink, per lautraga. Placats pinks fus cool.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anc Negin Dil en la dispita de Dazis, las tractativas tranter la Svizra del Stadis Units continuation. Negins fios artificials pli a semeden, al maintals che fan canera en futur schumandats. Ad oz vegni anche negiada ciauditsch con fin 30 grads als Urizis, portem però probabel in rinfrescht. Da pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bec di successo delle trattative de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convegne decidite l'an passato. A Parmelin dice, so enter l'inscontro con l'incombenzata commerci americana Jamieson Greer. Parmelin ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera, specie che gli Stati Uniti si tengono via il joint statement che erano decisi l'an passato. La Svizzera ha accomplito a realizzare completamente le sue obbligazioni. Ella sa in partenare fida a si tengono via il convegno uscire Parmelin. A Sameden è in l'avvenire del principio scomandato a fare fios artificiali che fanno canera. Exceptions valen per occasion speciales e per fios artificials che ne fan bec canera. Quai ha decis la radunanza comunale di Ersaira. Las Samadrines dels Samadrins han plinavant approva in a convegna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la sorbeggiada Pomolins. Con quella può venir riduzi als costa finanziazione per il project che provesa radunt 70 abitazions per indigenz. Il Souverän ha plinavant acceptato un credit de 1,4 milioni di francs per sanare l'implant civil Promulins, oltre a quai è venuto approvato il quint annual del 2025, che serve con un plus de 2,8 milioni di francs. In la regione de Locarno è rot ora in incendi de Guaut ir saira tard. Al Centun ha avvertito la popolazione via la app de Alert Swiss. I se tractia de din gron incendi e les lavurs de Stizar marschen. Tenor Radio Televisione Svizzera Italiana RSI brige al Guaut ter il viginali de Cardada, sin la costa da Cimetta, in lieuda excursion. En la regione de Locarno vale al momento in gran privel d'incendis de Guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischias della separazione dels sistemi informatica dell'Armada Svizzera. I saibain venisce fi la base per suenter, la realizzazione resce però difficile, scrive la Controlla de Finanzas in un rapporto. Obligaziuns, competenzas e responsabilitats per il project ne seien per part bec regladas a fin. La Controlla de Finanzas formulesce per quei differentes conseliaziuns. L'Armada ha fatto savare che la acceptia e realisesce quelles. La ragion per il project d'informatica è sta in attacchi da cyber senil concern d'armazion RUAC davant 10 ans. Sine quai aveva l'Armada decis de separarsi informatica civile della militara. En il principati de Monaco ha da ir saira in exposizione ter l'entrada da dina casa de Bitar. La tirs en trais persunas venides blessades. Ina de quellas greve main, cu rapporten medias franzoses. Tenor, am primes en conoscientes due ina persona suspectada aveir deponi in sacerdos avant el baiet, curt avant l'explosione. Sil suenter saia quella fugida. La persecuzione della persona marcia, scuola procura pubblica generale ha detto in vers las medias, nai fin ossa da negina arrestazione. In una ragione terroristica venne tenor al stan actual sclausa. In l'Italia del Nord è da malauras con inundazioni a bova su enterplirs di ste cialira. Sortot in il Tirol de Sit e il pompiers stats en azione. In la città di Miran hanno 39 persone che sono evacuate con le autorità di comunicazione. E in il Vnust hanno le malaure di una bova, via plantaggi di maile e terreno privato e venire su terra. La domenica era già la Vuclina alla Valchiavena, venire stucciate da Grefs Urizis. Uscia, il traffico di via 4 ad auto per parte sta interrotto. E dankter il sport, per la Germania e la Hollanda e il campionato mondiale da balla PA fin, suenter al sedijavel final. Il Sud-Est han per sorprendente main la partita incontra il Paraguay, con 3-4 suenter sei tar penaltis. Els Hollandais en venit eliminats del Maroc, ma dema main suenter sei tar penaltis con 2-3. In Runde 90 per conter al campion de record la Brasilia, quai grazie di una vittoria da 2-1 incontra il Japun.
0: La meteo.
1: Oggi dati be per part su lei, so tutto il suo intermes di esi da quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, en so selva basti anche ne giada per 30 23 fin 27 gradi, ed en l'engedine per 30 24 fin 26.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuira dati impediments de traffic sin l'altezza de Val Rhein, quai povidet in accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es ist vergaule siat. Da demand sie nun des Ramonches al Mikrofon Bruce, Anseline Quinter, adio Jess, al Pleit del Di, qual vend ja aus dem Flau Nebo, en cas kine persona tu destia, ni in a hollandese teitla, mosperd, tenia un in egal as ureies.
4: Penaltis.
3: Basta. Tontr quei. Gudico mardis.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Okay, alle Farben et Ilira kun Fading.

0: Call me in LA. Con Bastian Baker a Call Me in LA veniu la mesa. Nadin success per Parmele als Stadis Uni, adebo per la Hollanda ni la Tiara Tudestia. A scheis vessins resumar quelca Corinne Schmidt a os pront per vus e las novitats.
1: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bici successo alle trattative de Dazis con il Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convegne decidite l'anno passato a Parmelin dice su entra l'inscontro con l'incumbenzante commercio americano Jamieson Greer. A Sameden è si in avvenire de principi scomandate far fiaus artificiali che fanno canera. Exzeptions valen per occasioni speciali per fiaus artificiali che ne fanno beci canera. Quai ha deciso la radunanza comunale di Ersaira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale di ballapè a fin su enter il sedicesimo finale. Al sud-est hanno perso sorprendentemente la partita incontro al Paraguay con 3-4 su enter 6 tar penaltis e dal Solandais è venuto eliminato dal Maroc ma dai mai su enter 6 tar penaltis con 2-3.
2: La meteo.
0: Al centro mi si trovi forse al parasol. Ho stati mobili per part su lei, al centro mi si sei da urezis, localmente per fin intensivs, a cui è con ferms vents. A tutina al t-shirt, poi sciomberti oz, i resta nominare men caul, toccan 30 gradi dati a quera, e la surselva 23 toccan 27 gradi, ad all'engedina denter 24 toccan 26 gradi. Al microfono per voi è Anna Selina Quinter. A noi.

Sen Bauna, Luis Correidel, Pascal Gamboni. Souveranes, treis rundes, quai sains propi di, treis ga nov correctes. Quai ina premiera del che crisis, pic girteada per Julian Florinet. La cereja si la turte, respectivo saun al punct si i, svesi da oz e la runda finala, 84 bons spetien el jackpot, che van forse oz ci sa at uster. Mo per che quai girtegi, drovi oz in repetizion de quai che girtiau os treis dis Adel si meins nov correctes durvainus. Asche quai girtegia Adel nibo jetz marenus gist Swenter Core 22 kun Dive into the Ocean.

0: quei Dive into the Ocean, the Core 22, a nus dein la ronda finala.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
0: La ronda finale, qua monta che nous gen oz biendi, a qua pa la quarta ga a Julian Florinet. Biendi.
3: Bondi.
0: Lavaus beinoz, quella dreccia comba, per dare la ronda finale.
3: Hai, Dio, strada da vera, qua ci vengo.
0: Vos essi se...
3: Quando vengo aspettava, in quarta bici.
0: Dì, nai, ez, clar, sembra un po' in gavis glitch, ni coi qua veniu? L'idea di partecipare per la prima gara, quella di una...
3: E poi l'auto, Blair, Radio Romancio, per me è botta. E hai una due di con il lavoro in qualche crisi, e pensavo per me ci potrebbe essere bene a provare. Giove già passato, ed ero in avanti, e pensavo io se darmi anche quel numero, guarda, se ci capite.
0: Allora, questa lava mi ci gai auto, mi ci gai l'ignao con, un po' è da fare, con il giuc, mince ga?
3: Sì, è prou in padre, di avere c'è CSRS, e hai, mince tanto vai a meldere, mince tanto vai.
0: Qua ha in quel caso funzionato bene, c'è una preparazione. Non siamo rende nervosi.
3: Sì, sì.
0: Non siamo in tre ronde, mince ga con 9 corrette.
3: Hai.
0: Qua che non si dovesse ne ozpuspei.
3: Sì.
0: C'è che sai di, se meins, io sono forse la nuova voce, in quella ronda numero 4, ma ho dato in, che ti è già accompagnato, se meins in due ronde, Sergio Guetz.
4: Buon dì, Julian Florinet.
3: Buon dì.
4: Già già in tuo buon, per ora ci garteggia da guadagnare il jackpot fis il kart Victor Caston del Kikeri 6. E eba, Anna o deci avant si facetto scegli sco ci vez faccio fina nossa vesse il da gartager
3: hai beh appunto io desco probare la pelle sprim frasi io sono d'ombro un blefo qua se ne va
0: tanto che ho dato in gina l'occhio di penalti stanno zedi
3: sperai
0: non smo rein si gartegia e se vuoi spronz
3: è un pro.
0: Non c'è vinza. Bien glitch. La notte vergata sta in pleina.
3: No.
4: Fallo.
0: La in pleina del circladur nominse in de verbunds freies.
3: Sì.
4: Correct.
0: Ai in prim campionati mondiali de ballapoi a Uruguay Gudignau.
3: Sì.
4: Correct.
0: Uruguay a Gudignau 30 al campionati mondiali de ballapoi.
3: No.
4: Correct.
0: Sin Platz in della parada de Hit Schweizer aktuellement la canzun Dai Dai de Shakira a Burna Boy.
3: Sì.
4: Correct.
0: Shakira a fatto due canzuns pels campionatis mondiales de Balapai.
3: No.
4: Correct.
0: Vancouver è il più grande mercato del Canada.
3: Sì.
4: Fallo.
0: Stroop Waffle è una spisa tradizionale del Marocco.
3: No.
4: Correct.
0: Als PBR's Grand Slams a Wimbledon a Roger Federer Gudignau.
3: Sì.
4: Fallo.
0: Al Plilung match a Wimbledon a Kuzau Varga in di Jures.
3: Sì.
4: Correct.
0: En l'Austria ai cumperiu in a marca postale con si Peter Alexander.
3: Sì.
4: Correct.
0: Peter Alexander a edia fat in a canzun per la VM de Balapai.
3: No.
0: Bein. Bein. Mexico, mi amor.
4: Mela 986.
0: Per ti che si ricorda forse.
3: Hi.
0: Peter Alexander Ves Oz, siu Cienavel, anniversari. Sergio, hai vede d'un bra.
4: Eba, quel momento di tensione, curta avant in una decisione da penaltis, Udonia, Julian Florinet, il jackpot. Dodes pretensions facias, da quellas en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correctas.
3: Oh, no.
0: Ah, Pets a cop.
4: Peter Hoppi. Alexander, vesel anche du
0: vro. Vesel anche du vro. Schei, ja. Ich sage, mein Papi stausch gerade drinnen, lotsche de penaltis in quel caso.
3: Sì, adesso sì, così desi.
0: I vesti trovare la prolungazione, fa la ol gol.
3: Sì, sì.
4: Tu tegna oggi corretta da dodas air e una prestazione fece buona.
0: E mince cas è in una ronda finale, non quince forse un intec nervus, ha grat un in una nuova moderatura, e mince cas è una fece buona prestazione. E c'è che noi stiamo ebbo un blida nov gatrois, quei dat vence siat, bons, che vus gudignais dje tutina.
4: 270 francs per ir a far come sciungs.
0: Exact. Budem pus per in autriga, in una nuova chance. Spero anche quei nuf de ni croins volen di ne numna quei quen prim pas, quale usa farts, a scher che de cobo se participa. Piste di e al che crisis. E per tot quals getoitlen, che in forse de quals gewam ich tonk un auto, toitlen svenski crisis, ad anno mai ugeau de se participa Julian Florinet in Fidbien exempel. De cocchi rende de tutine facun, bo?
3: Sì, da in flot, in flot experienza, se da pudar io arqui.
0: Salut, je vigenus a vus an in Fidbien di, tematin tier a vus als bons, at in a buona finizion de la scola.
3: Grazie.
4: Gratulazions per il premi, tot bun, Julian Florinet.
3: Grazie. Arrivai.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Gie contrari a una loccia da penalti stel balla poi, gudognin zie caututina anzicioi, esce girteggia bo, asce se stater Julian Florinet, a di dat e buones novos per vus tots, nus ven nominade main sis bons, che se centen push by el jackpot, a letze os en plenius. En tot cun 90 bons. La proxima chance de se participa per quei vus veis pei un intic pede de studia duessio ni duessio bo, veis denton lu per puspei al venderdis, de maun a sur de maun dati numnade main duas rondes specialas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anc negin dil en la dispita de Dazis, las tractativas tranta la Svizra del Stadis Units continueschen, negins fios artificials pli a Sameden, almain tals ca fan canera en en futur schumendats. Adots vini anche negiada ciao ditsch cun fin 30 grads, als Urizis porten però probabel in Ringfrescht. Da pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las oc, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Il president della Confederation Guy Parmelet na becchi di successo delle trattative de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste in avanti la prolungazione delle convegne decidite l'an passato a Parmelet dic su entro l'incontro con l'incumbenzata commerci americana Jamieson Greer. Parmelet ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera specie che il Stadis Units se tenga in Joint Statement che era venuto deciso l'anno passato. La Svizzera ha accompagnato a realizzare completamente le sue obbligazioni e la sia in partenaria fidata a se tenga in convegno uscire Parmelet. A Sameden è in avvenir de principi scomandata far fios artificiali che fanno canera. Exceptions valen per occasions speciales e per fios artificiales che ne fan becce canera. Quai ha deciso la radunanza comunale di Saira. Les Samedrines e els Samedrins han plinavant approvat una convigna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la Surbaiegiada Promolins. Con quella può venir reduzir els costi de finanziazione per il project che prevese radunt 70 abitazions per indigents. Il Souverän ha plinavant acceptat un credit de 1,4 milions francs per sanar l'implant civil Promolins. Oltre da quai è venuto approvato il quinto annual del 2025 che serve con un plus di bonomain 2,8 milioni francs. In la regione de Locarno è rotto ora in incendi di Guauti a Saira Tart. Il Centun avvertì la popolazione via la app di Alert Swiss. E si tratta di un grande incendio e le lavori di Stizzach marchen. Tenor Radio Televisione Svizzera Italiana RSI brige al guaut tra il viginadi da Cardada sin la costa della Cimetta in lieu d'excursion. En la regione de Locarno vale al moment in gran privil d'incendis de guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischies della separazione del sistema di informatica della Armada Svizzera. I sei ben venisce viele base per suenter, la realizzazione resta però difficile, rescrive la Controlla de Finanzas in un rapport. Obligazioni, competenze e responsabilità per il progetto ne sono per parte ben regolate alla fine. La Controlla de Finanzas formulisce per quei differenti scusegliazioni. L'Armada ha fatto savoir che la accepta e realizzasse quelle. La ragione per il progetto di informatica è stata in attacco di cyber nel concern d'armazione Ruac davanti 10 anni. Sino quai aveva l'Armada deciso di separarsi informatica civile dalla militare. In la Grande Bretagna due ricorrenze d'asil e l'avvenir per una volta il costo per l'alloggiamento e provvedimento avanti che si può fare la domanda per una permissione di dimora permanente. Quai comunicesse la regenza. La TIRS va per bun in 10.000 francs. La fine mira sei di riducire il costo per il spaiataia. La ministra dell'Interno, Shabana Mahmoud, ha dichiarato che viene speciale la ricorrenza per una volta il sostegno survenì e si spera che quelli siano abili di prestare una contribuzione. L'immigrazione è più pedic in tema di spitaivel per la politica britannica. En il Principato di Monaco ha da ieri sera in esplosione per l'entrata di una casa d'abitar. La TIRS e tre persone sono state blessate, una di quelle gravemente, come rapportano medie francesi. Tenor, in prima sen conoscenza, due in persone suspettate aver deponito in sacerdote avanti al baiec, curt avanti l'esplosione. Se il suo enter sia quella fuggita. La persecuzione della persona marcia, scuola procura pubblica generale ha dice in verso le medie, non è fin ossa da negina arrestazione. Ed anche il sport. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale da ballapè a fin suenter il 16 final. Il sud-est hanno perso sorprendente mai la partita incontro il Paraguay con 3-4 suenter saietar penaltis. Ed gli olandais sono venuti eliminati dal Maroc, ma demo mai suenter saietar penaltis con 2-3. In una ronda vinavante per incontrare il campione del record, la Brasilia, quai grazie ad una vittoria da 2-1 incontra il Giappone.
0: La meteo.
1: Oggi dati B per parte su lei, soprattutto il centro mesdì e si da quintar con orizis, localmente per parte intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dici, in sua selva basti anche in giada per 30, 23 fin 27 gradi, ed in l'engedina per 30, 24 fin 26.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: Adja, sis vergaules och eis veniu a propo cidibus ser gordon de quella.
3: Mexico, mi amo, mi amo, mi amo.
2: Schon sta de Thema ko tu nuser ki krisi sots a jo chonte sis a Mexico. Lau als du desch du minau token el final del campionati mundial. Lau eridenton lu e a fin kun duse treis incontre l'Argentinia. Se veins de piir ke quai final se repete si dir bo fos kun quella fase de ko per fin stau pu saivel a perci ke Sanche vrem forse kun tot kui nuot insomma bu kum bala pai forse die per suentro kun Peter Alexander les dati an provus e la proxima mesura meu nom Anasline Quinter ce vigil pi mardis
0: RTR informativ e divertente.

0: Anastasia con I'm Out of Love. Ella dat en cas e Oktober Konzert en Schwitzera. A de tier Konzert es vus steisch gode vos, nietchen in masses forse bugnenine ga, forse kusch es je inspirada Raffaella.
1: RTR, nietchen zum Preferida.
2: Hallo, ich bin Raffaella. Ich habe die Canzone American Girls da Harry Styles, perché c'è una bella ricordenza ai concerti che sono gestiti ad Amsterdam. A tutti un bel giorno!

0: al giavisch de Raffaella Harry Styles con American Girls. In una canzone che ha plagiato della Zumbain al devos concert de Harry Styles che è stata ad Amsterdam.
1: Mia canzone preferita.

Herinda Maroon 5, nova musica che ha sin nostras ondas. Os mente torna un po' una voce al temps. Al temps del campionato mondiale di ballo. Poi quella è quella delle canzoni che è venuta a fare extra per quelli campionati. A chi si ricorda un video quella che ho?

0: Vasins a buco sud-est a Mexico ton eclar, spiars ier denton a jocionte sis lu zeni vini token el final a laustu cedren contra l'Argentina a curanton spitart os aisi paia già fin tal sedi javal. A vonde denton dal balla paia restant la musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Sco Mexico, mi amor, e vegn quei sempervert che nos impront oz per vus de Peter Alexander, cantador, moderator, actor, entertainer, adina ben plenisaus, mai giu grons scandals, cun in humor charmant. Si meins, er esce durant sa carriera, in pin scandal ai forse dau, al pigron. Letz era che lei sculaus dal gimnasi e quei per cui quel figlieva semplicemente mi abbia fili stuccas. Bianca quei il pigron scandal, lui crece tutto ok, è il mondo del showbiz. Peter Alexander ha fatto numerosi films, numerose canzoni, scudignato numerosi premi. Adele era se capisce è in conoscenza per sia Peter Alexander Show. Ina ca a Carmelau tocan 38 milions avon la televisiun. Ad oz, ozat leinus, und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen. Ina canzun, surda de mur, a sentiments zu pai, in sempre vert, camuasa e la vart sentimentala, da Peter Alexander.

0: Al Michael Jackson combidit als Trenta de Cercadur, al de vos di de quei mainz de Caliras. Trovi oz al spieg de Soleil, alla creme de Soleil, ni pitost la jacca de plievge del parisol, sclarin sco proxim avon novitats con Corinna Schmidt.
1: La gitt Svizzer per la Montagna ha sostenuto il Cercladur Projekt in Regions de Montagna con 2,3 milioni francs. Profita an tot en tot quarantin Projekt d'interpreses Pitchness en 15 centuns, trander quels er tals en il Region. In la Grande Bretagne due recurrenze d'asil en l'avenir per jar en avosels cost per lor alloggiamento e provvediment avant che il sponfach la domanda per una permissione da dimora permanenta. Quai comunicesse la Regenza? La Tiers vai per bun indisch millifrancs. Aden il Peru alla candidata drech conservativa Keiko Fujimori guadagna l'elezione del presidi, quei però bestiars. La politica da 59 è venida sin 50,3%, ses contrahent della sinistra Roberto Sanchez a fatto bebun 49 millivus da meine.
2: La meteo.
0: Oz, suentumis di drovi al parisol, perciai ai dat mopli per part su lei, suentumis di sai da urezis a quel local main perfin intensiv e con ferms vents. A tutina, oz, poi averti al t-shirt, forse drovi bodies la creme de soleil, tutina i resta caul a 20-30 grads a quera, e la surselva 23-27 grads. Ad Engiadina 24 tocca 26 grazie. E noi stiamo già alla prossima mesura a un davart anziché che proprio in tema del tabù. D'Anton, per una buona causa, un prometeo. Il microfono per voi. Anna Selina Quinter, goodi qui mardis a Stai Freschs.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

YouTube con Juan. Ah, de quella bia Laura, sco è stato l'amna vergada, c'è dati a c'è men pibì, che ser giodò, è la natura godè, e c'è ne ho si alzauz al meir, perché se in te che pi fresci, c'è ne ho a viendà. Dat no at pibì, ni? Mo si fa tutto ni, no? Ti è sto mal, o sai per il tema del tabù. Ma tutti e tutte hanno da fare e sono in toaletta. E per quel che è così importante, dati oggi in azione. L'azione hashtag scheissmomente. E nacque il buon hashtag moments da der terra in una moda un po' più speciale. Il Club Alpin Schweizer, l'Unione de Senders de Vienda Svizzera, volen fa attent con in azione si le più spettacolari toilette in Svizzera. E da quoi, per fa attent, noi, tutti e tutte, che no è la natura, de fa la facente con rispetto in via scuola. Poi, vuol dire, lunch ne vende laua, lo kins ai sets, se dirs kins mette bosse sets in prigel, sta forson. Tutte noch clamà per dit, almeno in una molta, e bocciano vos pupi de toaletta, letz anomnadamen dit toccal svenescio della natura, toccan su nons. Bien, hashtag scheiss momente, quei tunos forse tot leger, d'Antoni è serius, perché detti ebbe, propi ne jeans scheiss moments alla natura. Atton, la canzone, che va a Prauco, Wildfire.

Io sapevo che avus. Io se leggo il detto in serio in quella pliega che dovessi venire per spero incontro sempre mesi a sera perché suada la notte se volverci in gara perché è sempre mai mamma caul senza mai. Questa è amna dati al grigion ma domenica in de treis davantiers il termometro più probabile. A basta si va avus a se che va a mi lo stanno so essere tutti insieme fermes, gut. Ich will nun leider mein Puspe kaul. Lauter haben wir ein paar Puspe da talken, 30 schon Graz. Basti, ich bin gewusst, dass du in einer guten Nacht bist mit mir kaul. Gudi, quals dies gehe, forse in Tick bei Fresh, in einer pinche Pause der Kalira, la proxima jamna seves. Puspe vini kaul. Ade, la proxima canzun seves, aus forse procura. Chi viene in te caul? Con la Rosalia con Despejà. Yeah. Indi Mardis.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzer cresce il numero d'accidenti durante il tempo libero. Vien avant, la GIT de Montagna Svizzer sostegna projekts in regions de Montagna con 2,3 milioni francs. Da più di quals temas da Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera hai dato più accidenti l'anno passato, soprattutto nel tempo libero. Comprelià con il 2024 è il numero cresciuto per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al posto rimnada per la statistica delle 22 assicuranze d'accidenti in Svizzera. Tra gli accidenti e il tempo libero, il numero scizzunt cresci per 3% sin 636 mili. Tra gli accidenti e le zone del lavoro, il numero per conter resta stabile. La GIT Svizzer per la Montagna ha sostenuto il cercladur projekt in regions de Montagna con 2,3 milioni francs. Profita an tutto e tutto 41 projekts di interprese spicciones in 15 centuns, tranne quels er projekts in il region. Per quels hai da 122 milioni francs coi anum in una comunicazione. Con se sostegno alla GIT Svizzer per la Montagna la fine mira di migliorare la base d'esistenza e le condizioni di vivere della popolazione in la Montagna. Quai er con creare plazze di lavoro ad uscire far fronte alla depopolazione. In la Grande Bretagna, dove in ricorrenza d'asilo, è l'avvenir per una volta il corso per loro alloggiamento e provvedimento avanti che il spon fare la domanda per una permissione di dimora permanente. Quai comunicesce la regenza. La tirs vai per bun in 10 mili francs. La fine mira sai di riducire il costo per il spaia taglia. La ministra dell'intern, Shabana Mahmoud, ha dichiarato che venne speciale als ricorrenza per una voce al sostegno sovvenì e si spera che quel sia in abels di prestare una contribuzione. L'immigrazione è da PPD in tema di spitaival per la politica britannica. Nel Perù, alla candidata dreccia conservativa Keiko Fujimori, guadagna l'elezione del presidi, che però bestiars. La politica da 59 è venuta sin 50,3%, scopre che l'uffici da elezione del paes sud-american comunicescia passa 3 emnes sentra l'elezione decisiva. Il politico della sinistra, Roberto Sanchez, ha fatto 49,86% delle votes. Quai en bebun 49 mili vus de main che sia contrahenta en in paiais con 27 milions persunas con drec de vujà. Fujimori è la figlia dell'anterior presidente Premier Alberto Fujimori, che avni sentenzia per vida violazione dels drecs umans.
2: La meteo.
1: Oggi dat li bepli per part zu lei, al centro mesdì esi de quintar con orizis, local men per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en la so selva basti anche in giada per 30, 23 fin 27 grads, ed en l'engedine per 30, 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Jelles nov a treis, al mikrofon pavus Anseline Quinter a Quacau, quai è per mai stat italianità, vacanzas. Spliff con carbonara. A chavus vas dies vacanzas, sei ben con vus, ad a totes, a tot scandalo vrà. In bimardis.

0: Quels usats als 30 de Zercladur anniversari lu partisus quel cun al nudader Michael Phelps, la cantadura Cheryl Cole, al pilot de corsa Ralph Schumacher, ni al boxer Mike Tyson. Ni è Peter Alexander ed del Venus Udiu Oz Ampau, che ves Oz Cien Onz. Chi asce festival Oz con el? Ai aunen se chi dumnadamel al Jarin Brunner de Mutains el a Oz Indisch Onz. Cordiale gratulazione del April Venus Lupront Capitar de l'ure de gratulazions de Vis a Salit del Spicars.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: A costate oz da vus, ves vus insieme vossas reces casce festival oz anniversari. Lui os la cajun de fanza ma gumaina pinche surprese a regalare la copina. 0800 20 21 30 0800 20 21 30 la nombra cautermai el studio a Chi che sono le cupine, ma reino stesco proxim questo winter. Che le linee sono claude, che linee, non sono flauanze, c'è il telefono. Che cosa è? Where is my husband?

0: Als Trente de Zirkladur sind Undes Ramonches. Als Telefon an Schkalinau, Schkalinau, avenius atra kun ine Gratulation ai Dolfi Sonder de Salouf. Biendi!
1: Bundi!
0: A chi es denis gratulauts?
1: La mia gratulazione letta vo a sua ninter, Piero Vasesche, la gratulara del divigir tot bun, sanadat, tocca ci tocca vetirs e con la coupe qui coupe lascia fare una piccina sorpresa.
0: Se lo sperai non che quella gertegge sin quella vaia?
1: Sparai.
0: Quel cas la prima variante che vos gratulau oggi a Piero Vasesch, ni vesh on telefonau, ni schon scredot?
1: No, otto.
0: Direct via radio.
1: Direct via radio, si comprende, si cartella, si ed, si lo.
0: Speranza che l'audi, bo?
1: Ah, sapete che lei è in vacanza, forse, o il buon savenz di un'Italia.
0: Ah, jetzt bi.
1: Un po' che giude, un po' secondo.
0: Dje, festival na telizia l'Italia, grazie, bi, bo? Dje, nus vene bi. Nus vene bi, ed è caul. Ed è caul a wunda, bo?
1: Tot. Andrugel.
0: Bien, lo fine nos budgen quella sorpresa insieme con vous. En grazie a feci per telefon. Tamati nos budgen la cupina. A te vous on in feci bd.
1: Ja, grazie a feci, un bel dia.
0: Grazie, adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: als diabolics cun jautai na jent. Ihr veniu 22 vergau las 9. Per mai es os plaun plaunet temps de bandunar al studio a sur la schacau al microfon. Zwar Sergio Guec, venu sed audio adzinega. Hallo Sergio. Cei asti ozca spetia nos auditurs, nos auditurs ente emission?
1: La nostra rubrica da stat s'attracta questa stat già da musica, c'è terla la scena, set musicistas e musicists presentan, mince mai durante nemda, lor musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian i discurignam con els da varter lor acina musica e lanciata facendo questa emda con Matiu, el tradescia oz c'è musica, ci vesse tenor el marito da ple attenzion, che alles dice den cart e era anche avant la sendas in tip per la fendemda i voper in proiect da museu ma curaglia e per de la vitrina in vista senten la istorgia culturala della Valmedel. Domenica vin inaugurada la seconda edizione della vitrina a per de e nos discurin schon oz zurtlander.
0: Poi je vous dovais in bien tip de musica, ni in bien tip che fa la fin di amna, lu esses causi nossos ondes el dret liuk el es proximes ures. Spreng vus restais vina von en compagnia del RTR. Mio nome è Anna Selina Quinter, prendi Pacific, a tocken de maun puspei.

0: Da mi va ten cordial bundè al microfono Sergio Guetch, Allegra, bel mardè.
1: Mes Radio, mia stat.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Ci vessa panzocci l'Austria e pidei della porteida de Naveam da balapè ci la terra tudescia. Il austriax gioian givgia contro la Spagna. Il tudescz pon e iracia. Il holandese er la Brasilia con ache krach sa qualificia piglia ochaval final. Lio schon do egna ulotra sorpresa durante quella XXL VM. Ot Trenta Rotter, Francia, Svezia, a New York, New Jersey e schon venerdì Svizzera, Algeria, a Vancouver. Murat Yakin, Zalegra schon.
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algerien mit vielen individuellen Stärken und wir nehmen die Herausforderung an und Freude auf die Begegnung.
1: An Ausanz Legrain Ehre, durante Minchade da quella WM, savez ihr vus autres, Gudanier, 100 francs, quel premi vala ergist schu Nomination per Gudanier en Trico dalla Nazionale Svizzera con sottoscriptions. Runda da G nummer 30, angivinar in moment da dena WM, eroz puspe an pacas minutas.
0: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal Campionato Mondiale 2026.

0: Gianna Nannini, sarò ir stada sur stada cils tudesch son persir alla VM e pon con ch'egli tornar a cia. Tredesch. Tredesch è una cifra da cleccia che ho tanto portò ir Nina Furtegna in la emissione da Gabi de Gonda e vez osa puspe la chance da guadagnare e si garteggia e si esergist nominos per guadagnare un trico dalla nazionale svizzera con sottoscriptions dils juiders. Tot è pront per quella runda da gi marvegliaz si vosotros facets oz il gol.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Gli è in moment ci è capito in Eda durante il campionato mondiale. Quel moment vigna da scratch usceia.
3: Il favorito ha dominato quasi l'intera partita. Tutina alla fine guadagnà l'equipe marginale. Su entro quella partita, un Blair scartì che su letto mai nel possesso della balla non tange bec per guadagnare una partita.
0: Avez un'idea, c'è match e managea 0800 25-30 da guadagnare datil una banknota da 100. Coe RTR Ceciosas.
4: Pigis, oggi che il beato che prende brinto.
0: Buondì, Beat, quant fici per seguitezza la VM?
4: Ma io sono morato, io sono studente, sono in Brasile, ho morato in Solandese, ho morato in Solandese, ho morato in Solandese, ho morato in
0: Solandese, ho morato in Solandese, il Solandese, non erbe pleda la partita, e dat a quella VM, e una sorpresa si va l'otra. Beat Gabriel, c'è un momento cercianza?
4: Io sono stato il campionato di 22, Argentina contro Saudi Arabia che hanno perso in 2.
0: E che sto il match? Eh? E che sto
4: Argentina e Saudi Arabia.
0: E che sto l'Argentina contro la Saudi Arabia, contro la Arabia Saudita alla VM, avanti Catarons. Il è in altro momento.
4: Oh,
0: Giavigiagna, tu tegna ven avant Blair Plagiair con la VM, venerdì Hope Svizzera vordar Schigerteg da guadagnare contro la Algeria e allora vigne che il Sean Bung. Bel mardè, Saleit Savrin, Beat Gabriel.
4: Sabillant, grazie, ciao, merci.
0: C'è moment vigne cercea proa nomer dus. Ci è al telefon?
5: Allo, cavo Remo Cattelbert.
0: Buondì, Remo. Datil in Remo da c'è giuider avesse sgugente una carta da autogramma?
5: Da ciacca.
0: In trico?
5: Era ciacca.
0: Er ciacca. Yeah. Also, Remo si garteggia oz da guadagnare. Ist nominò per guadagnare eba quel trico con autogramma becengal da ciacca ma bain da tutti i giuiders dalla nazionale svizzera. C'è un momento cercianza?
5: Io avete già quei i due mille a dies con il Svizzero tengo di neanche contro Spagna.
0: Il favorito o domani a presto gli antir match? Tu tegna o la fegna guadagnè la squadra marginale, la squadra che non aveva panzoccia la sei a manca, ferma, e si va che il match on Blair scartia sull'età manci, il possesso della balla tangia bec per guadagnè in match. Ivagna cercea in match da balapè capitò durante la VM il Dumeladish in l'Africa del Sud. Quella era la Svizzera o guadagnare contro la Spagna? Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
5: Grazie.
0: E una banknota da 100 francs. è schonoz garanteida e eba quel coniglia trico la chance da conigliere in trico con sottoscriptions dils giuiders alla nazionale svizzera da balapè lezza era anche intacta la short perché gli vigna di reminent traccia alla fegn dalla VM Remo Cadalbert dati gli club preferia
5: FC Sangal.
0: Ah, Fitch Modest, un club svizzer. E chi davanti al campione mondiale, Caston?
5: Il svizzer, naturalmente.
0: Il svizzer, se gli austriaci creano, gli austriaci davanti, gli svizzer creano, gli svizzer davanti. In Svezia creano, ho avuto un contro, ci giuissano in Eda. Il venerdì che si è già al finale e guadagnassano in Eda. Allora, in Eda contro l'Algeria e Siva Saroglia e Venavant tot possibile. Remo Cadalbert in ulteriore victor del nostro special da VM il Ceciosas special allo nuova civala da angivinar moments legendaris in proxim moment dati gli allo Shondumang puspe da angivinar
1: Che moment
2: presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nikis-wohnwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Il nov concern fusiona Helvetia Baluas sovegn i sverde della firma per far il proxim pass ed in Svizzera cresce il numero d'accidents durante il tempo liber vinavant. Da plide quals temas ad Laura, dati osse las novitats de las dies, al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. Ils dus concerns d'assicuranza la Helvetia alla Baluas am fusionale fin de l'an passat. Ossa date in proxim pass. La Sorveglianza Federale dels Marciats de Finanzas FINMA lubesce alla Helvetia Baluas de reunir l'ur porgite d'assicuranza ad ina offerta, quai comunicesce al concern fusionà. La nuova offerta comienza già da maun e nel rom della fusion planisce la Helvetia Baluas in una riduzione de plazzas, si l'intirmon de schiassen venir strecciadas radunt 2600 delas 22000 plazzas. La Banca Nazionale Svizzera ha puspe intervenì in sic pli evidenze nel marciade devises l'an prim quartal. Del Genève fin al mars ha ella cumprà devises en la valite de 3,9 milions francs, qua resulta della nova statistica de vartlas facentes de devises. Las intervenzions vengen mince mai dadas en conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultimo quartal del 2025 aveva la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada di più d'usons puspe vendi devises, erce be in una piccina dimensione con 6 milioni francs. Sur l'antir on era veni comprà 5,3 miliardi. La banca aveva stu intervenì sventer al Liberation Day de Donald Trump al secondo quartal. En Svizzera hai dade pli accidents l'an passat. Sortot en il temp liber, cum polia con il 2024 el dumber cresci per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al post de Rimnada per la statistica de las 22 assicuranzas d'accidents en Svizzera. Trils accidents en il temp liber, el dumber schizund cresci per 3% sin 636 mili. Trils accidents, las malzognas de lavur, el dumber per conter resta stabil. En il Perù alla candidata dreig conservativa Keiko Fujimori guadagnà l'elezione del presidi, quai però bestiars. La politica da Ciuncanti Nons è venida sin Ciuncanta come in 3%, scocca che l'uffici d'elezione del paese sud-american comunicesse passa 3 emnes suenter l'elezione decisiva. Il politico della sinistra, Roberto Sanchez, ha fatto 49,8% delle vus. Quai en bun 49 mili vus de manca sia contrahenta en un paese con 27 milions persones con drec de vujà. Fujimori è la figlia del anterior presidente premier Alberto Fujimori, che era venuto sentenziato per vida violazione dels drets umans.
2: La meteo.
1: Oz dati be per part zu leil, so tot il centrum es di e si de quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva basti anche in giada per 30 23 fin 27 grads, ad el en giadine per 30 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Il Mardei in compagnia da RTR e Rozza Pushpè con El.
4: In sin conosce mai pel pli entras mai musica. Sin stai la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autre ga eschano dio canzuns de mai. Mes canzuns conti auch per Ramonsch, conti il bia, so de mio de casa. Ed io faccio musica de pop.
3: Matteo Santiz, Pitart, Pushpe, al microfono Sergio Guetch, Allegra.

0: con Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: C'è taglia la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: La nostra rubrica da stat con quella domanda c'è terlan musicistes e musicists, c'è terla la scena. Impuls e storges musicales per vossas orelias che stemda con Matiu. Mince mai il mardè durant quella seria voglia per musica la quale marita da ple attenzion. Per Matiu è quel co.
2: Io gess che la canzone de mai che merita de pli attenzion è probabil Uaul, in a canzone che frequenta zude din liug, in liug de regordiences, in liug de la fonza, ed io crei che mincin a mincina s'identifica con la scena e storia.

0: Enna tetel da musica forsa manc ancuna scheint Uaul da Matiu, quella canzun ur da sis repertorici O tenor el marito da ple attenzion. La nostra rubrica da musica continuescia domani all'otra desha Matiu c'è canzun ves el gugent screch e tant chanossa ci sentiz cenegna veses mai panzo ci chegl fis gist quella canzun ci Matiu ves gugent screch. Cenegna tradescia el domani.
1: C'è Taidla la scena.

0: Bellis a nossa companhia che è RTR il Mardè.
1: Il Gelender.
0: En tip per oza Savognin, caffè roman, Chantil Kasparin. Il caffè roman è un liper di scorre roman, tanto per gli auti indigeni, come per persone che imprendono il linguaggio, els promuovono il barat linguistico e culturale tra la popolazione locale e le persone nuove arrivate. Tot quel oz era a Savognin, il 7 mazzè a partire dalle 4 Antil Kasparin.
1: Il Challenger.
0: Già veis, buons cafés, saleitza, savonin.

0: se la sai vindi croda. Lui luf si girtai morda. Lui luf si girtai morda.
1: Las novitats ter RTR.
2: Suenter 5 ons, el Centum Grischun tira ina bilancia positiva da ses plan d'acziun per l'egualitat a la surcharge de las autostradas svizzeras cresce vinavant a quai marcante main. De pli de quals temas ad Laura dati os e las novitats de las indisch, al microfon per vos è Corinne Schmidt. Biendi. Il projekt d'Aktion per promover l'egualitat der il Centum Grischun è veni terminato entro 5 ans, a quai con successo co qua chianum en ina comunicazione della Censlia Centunala. Il rapport d'evaluazione d'imposte extern musia chiaia da in sviluppo positiv en tutto il sector d'egualitat e compatibilitat chem veniz intercurriz. Uscia, sei la compart delle donne, sei per l'amministrazione centunale, per esempio, crescita per 6% in 42% dopo il 2025. Fin avant, sei a venire sviluppare in avant le condizioni di base organizzatoriche tra gli autori e il settore del job sharing. A partire dal Fenadur, sorpiglia l'ufficio di personale al sviluppo dei temi egualità e compatibilità. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade in avanti. L'anno passato si venne registrare ad 68.000 ore di colonna sin le vie nazionali. Comprare con l'anno avanti sai qua in aumento di incinciavel scol uffici federal di vie Astra comunicescia. Sin importanti trajekt sai la reit bibic stade surcharge durante il temps de truja, ma bain permanente main. L'augment delle ore di colonna è noch l'astra, soprattutto da attribuire alla surcharge generale del traffic. Bebun 4% stettia in connex con plazals de lavur. In comitè de sindicats partides vuol combatter con un referendum che le paies minimales centunales pon venir sottminades in tras contracts collectivs de lavur de las branches. Con la decisione del Parlamento venne attaccata la Spaias ad ignorare le decisioni del Pievel, comunicesse al Comitè. Per tutti, s'angisce le branche con Paias basse con la gastronomia o il netteggiamento. Il Comitè criticesse la decisione del Parlamento più avanti con attacce in le Spaias da Donas. Per cui che presto 2/3 dei portugiati saien Donas. Il Consiglio federale refuse la faccenda che aveva elaborato in la pretensione del Parlamento. La Banca Nazionale Svizzera ha buspe intervenire in sic più evidente in il mercato di devise nel primo quartale. Dal gennaio fin al marzo ha ella comprato devise in la valita di 3,9 miliardi di francs, che risulta dalla nuova statistica di vartles faccenze di devise. Le intervenzioni vengono mince mai dadas in conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultimo quartal del 2025 beve la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada di più d'usons puspe vendite devises, erce be in una piccina dimensione con 6 milioni di francs.
1: La meteo.
2: Oggi dati be per part su lei, soprattutto il suo intermesdì e si da quintar con orizis, localmente per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, en sur selva basti anche in giada per 30-23 fin 27 gradi ed en l'engedine per 30-24 fin 26.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sport final, finja mazde, alia microfone Sergio Guetsch, Gioesce Venavant in Belmarde.
1: La Stat al Radio.

0: Discurigna da una gronda domanda dalla quale ins savesse proprio filosofar dei alla lunga: c'è il sen della vita? No, ci che la domanda anceva è per El Clair.
1: Ti sas mai qui e fin. A poi da qui è crec il tema morte, schon enzi che cazzo di curire il senso della vita.
0: È preciso che gli affreni a Becciangalozzi ma bagnare durante la stata e la serie da stata da nostre sbatterlade filosofiche vinia alla cerca del sen della vita. Domenica passata ho fatto che il autore del plate se veia Ivo Orlik si è fa musica allo sanomna El Giganto e insieme con Matteo o Giganto realizzò in titolo da musica con il nome Sen dalla Veta. Coen Giganto e Matteo.

0: Il sit de stat per vus.
1: I data gio cal sitz cianzater la pigugenta pisavenzer la stat, sull'eglia stat per las ureglias. E in da cal sitz poer esser cal ci vus otters conoscets fitch probabil er la melodia da cal hit congis neda aveir santia il nom. Mango Jerry in the Summertime.

0: Sco il nome Shibagna con buona musica vo tot pi chunch. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, il alla sende giamesa, RTR novitats con Corinna Schmidt.
1: Suenter las selecziuns de la Regenza del Squitadis de Zercladur a la Regenza lof elegidere parti orts als departaments. In edat Neginas Rochadas, la nova consigliera governativa Valerie Favre-Acola, surpiglia a partir del gener al Departement d'Educazion, Cultura ed Ambient de Jon Domenic Parolini, che n'ha bec pli pudi candidar. Als autors salven lor departements. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade vien avant. L'an passato si viene registrare ad un 68 mili ore di colonne sin le vie nazionali. Comprelia con l'an avant e quai in augment da in cinciavel. La Svizzera poi la venire exportare bun 33% da main a cial, senza dazis in l'Unione Europeica. Berna a Brüssel en se convenit a novas quantitats d'import. Las mesiras de protezion pli severas valen a partir da demaun.
0: La meteo. Attualmente è anche sulla Lieffiglia, sia mazze dati la loa degna puspè temporals, local, per part intensivs con ferms vents, con finien 30 gradi a coira, restigli fici ciot, an surselva tangigli anche ned per tranter vancia 3 finien vancia 7 gradi, enten la nagiadegna temperatura zoz si umaz deda vancia 4 finien vancia 6 gradi.
2: E traffic.
0: Senna l'autostrada a 3 da Gè Sarò, il tunnel da Via Mala che gli preveia da problemi tecnici hanno conseguenza dati le colonne. Pazienza, se veia buon viadi.
3: La stat al radio.
0: Ci vessa panzò, ci è la terra tudescia, sto ira c'ha dalla VM.
4: Ja, da müssen wir uns, vor allem die Spieler, jetzt der Trainer ausgeschlossen, müssen sich die Spieler an die eigene Nase fassen, weil wir sind alle professionelle Fußballspieler, spielen für so ein Riesenland, für so ein Land mit so einer Historie. Und wenn man da dann immer wieder rausfliegt, so früh, dann hat man es auch nicht verdient.
0: La reazione da Kai Havertz si va il out contro il Paraguay. Ivagna si via telefonare alla leggenda da Balapè Otmar Hitzfeld, che ci eldei dalla prestazione dils tudests sentiz da lunga.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica e da

Interlets RTR Ilja Mardean, 7 minutes ai las 12, e suonda il magazzin da mazde con Tobia Faler. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesh per intanto buona patet, finiam pitart.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La Regenza Grischum ha compartito als Departements senza surprises. Ent il Parc Nazionale vende spül meich sanu al spül, zieva la polluzium cul tösi PCB, a zocca do in orientazium. Ed a propos orientazium. L'ora süta e cioda dels ultims dies vegn ad una più visibla in l'agricoltura Grischuma.
2: Im Ackerbau, da im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Kartoffeln, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden.
1: Scuccia la fase cioda e süte per tuoce all'agricoltura in dettaglio ed ins dall'expert dal Plantahof. Ed er in questa emissione al progetto d'azione per promuovere l'egualità da donne e donne dal Centum e si terminò si aveva 5 anni per non sapere il risultato. Che cosa ne sorviste dal tema di questo magazzino di mezzodì? Mio nome è Tobia Faller, flotte c'è tagla sente. Questa primavera cominciò la sanazione del spül nel Parc Nazionale. Deja ans zieva c'è il flume der nia contaminò durante la sanazione del mur del lei artificiel a punt del gal cul tösi PCB. Quello era capitò del 2016, oggi siamo responsabili orientosi delle lavori. L'Elias Zuzeos ha fatto un portrait. Elias, anzi discorrenza della sanazione, recapitulens forse in una volta ce ci desprecis capitò in settembre del 2016.
3: Il 2016 è una firma specializzata fa la vurs de sanazione pro il mur de Serra Punt del Gall per le ovre elettriche in giardina. Durant quelle lavori sono mucide particle or del mur, particle della protezione de ruine ci avevano più botte moment PCB. PCB è un clor toxic, ci desse un giallone comandare ci può ciascunare cancer. Il tessi è contaminato in ormosirazione per 5 km e mezzo del spöl. Sco conseguenza è data una sanazione del bacil de Calmar, ci de stat ferma mainch contamina, ma con quai non è stata fin, al Parc Nazionale, le ovres elettriches ed ognuns de protezione d'ambient a nu discussions juridiques de vart ce lavurs ci stopce na monir fates e ci ci paia quelles. La domanda finanziale non è finanza mosclerida ed è però chiaro che ci sono il prossimo passo.
1: L'Utorn Passol, Parc Nazionale di Schlocioa, ha 12.000 forelle, già per flume in ova più netta, quello che ha fatto mem con Reiz. In me ci ha cominciato la sanazione, ce l'ha in preciso fatto?
3: Sul primi 30 km del Volmür de Serra Punt del Gall, di meno là in giù ci dà la più alta concentrazione di PCB, viene il letto del flume. Quel vinceva ora e dal sediment vin sorti con un cribel tenor grandezza. Material con grandezza sotto 2 mm vin ars in un implant special e glera e sediment più grande con 2 mm vin lava e der cemis ant il flume. Il bacil de Calmar, quel vin puli a moneda.
1: Quel tragetto più in giù per spöl ci non vengono senza sanò e ci non sai e ne contaminò se fern con PCB. Ci capite su quel tragetto?
3: Per vici das in quel tragetto, da var 2,5 km in una contaminazione de PCB più bassa, es vola qua lavorare con auazions artificiales per lavar ora il PCB. Con le auazions dessen del resto de procurar, c'è il flume venderce in un stadio natural, si resta da vola auazion artificiale mo PCB, es vola erst in quist tragetto sanar il letto del flume.
1: Il spöl des nir sanò infra due stagiums, is il plan. Curse tua desafigne, c'è desessere il risultato.
3: A lunga vista vuole con questa intervenzione la natura portare il tessi PCB or del sistema ecologico. Ed è l'ora e da c'essere possibile in futuro da fare auazioni artificiali annuali, da quella se sai per via del PCB stuvi desister. Vuol dire sotto il stretch di dare un flume più naturale e le bestie, le piante e del sistema ecologico del Parc Nazionale di approfittare.
1: L'Elias Zuzeos, sur della sanazione del spül, ci ha cominciato questa primavera, deja ans zieva la contaminazione con PCB. Dalla contaminazione niente osa tal'egualità, al progetto d'azione per promuovere egualità tra uomini e donne e l'amministrazione cantonale, e si è fin, si aveva 5 anni, al Centum scrive in una comunicazione che il plan già funzionò. C'è effetto c'è logia, udins dalla Martina Gaudenz.
4: In tot en varga trecen avem mesiras vignidas realizadas, sco per exempel de pli transparenza de pagas, meglieras condiziuns de lavur per genituurs, models de lavur flexibles, a recrutazion senza discriminazion. La responsabilidad è stada els meuns del posta stab per l'egualitat de chances per omens e donnes. Os ciun ons pli tard, trai ina evaluaziun externa del posta fac und ina bilancia positiva. Per exempel, è la compart de donnes e l'administrazion cantonale crescida de pil 2025 per 4% sin 40%. Vinevon e vinio sviluppau vinevon les condiziuns de base organizatoriques, sco per exempel il job sharing. El medem moment muss il rapport enton e che dat un potenzial, gest en comparellazion cun autres administrazions publiques, per exempel, che les donnes en el grijun vinevon sot representades en posiziuns de cader. La lavur videls temas egualitat e compatibilitat continuesce per quei. Ne vendel fanadur surprenne gli uffizi de personal il svilup dils temas d'egualitat e compatibilitat.
1: Nus restens giuste tal chantum, la nova regenza o decis ci ci survegn ce departament pels prossims 4 ans, la Maria Fieli so ce ci desnior.
5: Suenter la selezions della regenza Grischunna il 14 cercla dur, a la regenza nov elegida oz reparti ils departements. Scuola comunicescia na datina Ginas Rochadas. La nova consigliera governativa, Valerie Favre Accola, surpeia a partir del gener il Departement per Educazione, Cultura ed Ambiente da Ion Domenic Parolini. El nasu entro 12 ons in uffizi per via della limitazione del tempo d'uffizi, bec pli podi candidar.
1: E del Grigiungor den sos in Tessin, lo ars de spö ir al got, intent da quei boomes novitez.
5: Il incendi de Wout ter Locarno è sotto controllo. Tenor els pompiers e se actual main bepli da vesair fim. Rut ora era l'incendi ir saira tard en la Val Resa. Var 20 hectares de guaut sain staras pertuciadas del fiu. En la regiun de Locarno vale il moment in grond privel d'incendis de guaut. Sin las autostradas svizzere stati adina de pli colonnes. Il 2025 alla Confederazion registrava 68 mili ures de colonna sin las vias nazionales. Qua sein war 20% applica in Clonavant, scol uffizi federal de vias Astra comunicescia. Sin trajects importans, na sein das vias becmo stada surchargiadas durant il temps da truja, ma bain permanenta main. Rajun per las autostradas surchargiadas sei a consunt gedetia in general de pli traffic. Plazals procurien dentant pepper in a part fitch pitchna del problem. In el futur du einen Svizzera per lavorantas e lavoranz valair las paias minimales che inveniras fixadas en els contracts collectivs de lavur. Quae duai er valair, scelas en atschnamein pi basses che las paias minimales che els chantuns o las vischnankas an fixa. Cunter questa decisiun del Parlament, ein comité de sindicats e partides inoltra il referendum. Per tu chats sein um nada mein consum sectors con paias basses scola gastronomia e il netteggiament. Plin avant criticesse il comité de referendum che questa decisione sei in attaccia sin das paias de dunnes. Prestus terz de las persones per tu chadas de paias minimales pi basses en il futur fissen tenor il comité dunnes. L'economia svizzera e quest mais vin avant sera venida. Quai musa il nov barometer dal COF, l'Institut de Perscrutazione della Conjunctura della ETH. Comparaia con il match, il barometer cresci per 2,6 punts, sin 101,2 punts, scola ETH Turic comunicescia. Con quai è el per la prima giada de pilencetta della guerra en l'Iran avant 4 mais, cresci sur 100 punts. Quest resultat ha trantar auter da per via del svilup positiv en tai fer l'industria textila e l'industria della construcziun da maschines.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La fase süd e ciode dels ultims dies fa fadia als paurs in Svizzera ed in Grischum.
2: Und man sieht es am Beispiel von eingerollten Blättern, wo man jetzt vermehrt kann beobachten, dass die Pflanzen unter Trockenheitsstress leiden.
1: Scuchels Powers Reagation e di nuovo il problema è il più grande e dins giusto scoprossam de Martin Roth del Plantahof al prim gordenzo sentia c'è la prognosa dall'ora di spes prossims dis.
0: La meteo.
5: Il suo intermezzi è da quintar con Plievda per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi en la sottselva fino a 28 gradi at en l'engedina auta fino a 24 gradi.
1: La temperatura de stet non es intens più che ciode sculevna passida, ma quasi in ciodina bel ciot, temperatura rota insembl cun pocia o in giuna plövgia o naturalmente un effetto sull'agricoltura, il sprossum nias per parte un po' bruns, la riserva da dova is nida pitschna.
2: Die Hitzeperiode und auch die Trockenheit kommt hier außerordentlich früh. Sie dauert außerordentlich lang und es ist auch außerordentlich warm bis in hohe Lagen im Moment.
1: Die ist Martin Roth, Kuslieder, Agricul al Plantenhof. Quanta akute c'è la Situation esi l'Agricultura e scuccia ven reagia? O la Lara Cacegn volia savarte del?
6: Chi è per il momento a Scicec e Caule al Grigion vede differenti conseguenze per l'agricoltura, e scia Martin Roth, che meina d'entrauter la partizione della planticoltura del Plantenhof.
2: Im Ackerbau, da im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Herdöpfel, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden. Sie stellen das Wachstum ein, ab 30 Grad, wo jetzt im Moment sehr entscheidend wäre. Andere Kulturen wie der Mais mögen die Hitze besser verleiden. Aber man sieht es dann am Beispiel von eingerollten Blättern, die man jetzt vermehrt beobachten kann, dass die Pflanzen unter Trockenheitsstress leiden.
6: Stress der Schicira. Quai senten les culturas el entir cantun. C'è regiuns che andanton per tucares pi fetch e cenines pi pauc, quai sai gi gref da gi.
2: Es kommt auf die Höhenlage, auf die Exposition, auf die Bodeneigenschaften darauf an, ob man Gewitter hatte in der letzten Zeit oder nicht. Wir haben gehört, dass es im Münstertal im Moment noch nicht so akut ist. Die haben auch die Möglichkeit, um ihre Wiesen zu bewässern, aus der Surselva, aber auch aus Mittelbünden, aus dem Sursees, hört man, dass dort die Trockenheit doch sehr akut schon ist.
6: Cicassà combatte pia la Schicira scoils menages en Valmüsteir, con cundrez da Schua. Etil fa fein se comportan ils purs auter, per vide la Schicira fan els già ossa fein, e si ves lubu de Crescer Center sapien els agida culas reservas dils devos dusons. Chi plova puspenega andrec, quai fus os importon gi Martin Roth, in per uras plievgia tongien bo.
2: Für wirklich eine Entspannung von der Situation braucht es mehr Regen, flächiger Regen und am besten 20, 40 oder 60 mm Niederschlag, wo wirklich den Boden, den Oberboden auch wieder ein bisschen befeuchten
6: mag. Ein Drau wird dann eine Temperatur bei Basses. Rund 21 Grad, tangieren schon. Die Situation sei dann ein bisschen prekärer, aber ein bisschen prätensiöser, wie Martin Roth. Che l'aura diventa adina più extrema e che dat adina più lunghe periodi da Schicira, quai seggi una conseguenza della midare del clima. E quella venie a lunga vista ad essere una sfida.
2: Wir sehen schon mit zunehmenden Veränderungen vom Klima, dass das zu einer Herausforderung wird. Auch wenn es wenig Niederschlag gibt im Winter, wo dann Schneereserven und Wasserreserven fehlen, das sind sicher Herausforderungen, die auf eine längere Frist einem zu einem gewissen Grad am Münden ein bisschen besorgen oder uns zum Nachdenken bringt, wie wir uns und die Landwirtschaft am besten könnten rüsten für das kommende Klima.
6: Hai detto die differenti situazioni per l'agricoltura co in turn con la midare del clima. Inna fos da remplazare le spezie da garnezzi, per esempio planta paneccia in stel da tirc. Per il momento è il focus d'Anton sulla situazione attuale e le misure a corta vista e la speranza che detti gleiti in una fase bleccia e più freida.
1: La Lara Cacenzo dalla situazione in agricoltura azieva in una fase ciuda da stet or dalla perspectiva dal Plantenhof a Langquart. Che cosa questo per il momento dal magazzino d'informazione, responsabile per il contenuto e sotto al John Jerry Flapp, la Maria Fieli o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobia Faller, già vi ho in avanti una pacifica posta da mezzodì ed in avanti buon appetito.

0: Buona posta da mezz'day con RTR Duran Duran. Il è la 12 a mesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Festival di Zons insieme con RTR il 30 da Zarcladour a Mutainz in Zurselva e a Savognin gratulanza. Al microfono è Sergio Guetsch, tot bung piglionnov da veta, belz anniversaris, lascia gustar las tortas. Ivania Schonna sorveni a gratulazions per gli anniversari da Jarin Brunner a Mutainz, el cumplanescia gli anniversari da Ende Jons. Per Jarin vainza sorveni a quella sorpresa. Miu carissim Jarin, già in de Jons asch sti festiva, co quei temps sgola. Deplorablamein sai all'oz buca esser dalla partida. Per suenter festivain nus dus lula fin di amna, cura che jau vegnel sin visita a Mutainz. Per tiu natalezi giavigel tut mo bien cun speronza bialas visetas e cula lieut enturntei, jau ai fec bugentei e zelegrel sin nies savase. Ina gronda strocla termeta a ti ortlengiadina tia decia Sandra con incarsalit era da Riet. Piglia anniversari da Jarin Brunner e nia giavigia Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Mars, Black Summer, pigli anniversari da Enda Jones, da Jarin Brunner a Mutains. In giubilara Savogni, noz, ilz 30 da Zercladour, il è in Sacici vusoters an conturna Savognin, an Zurses, conoscez er, a degna belda poder gratulare an Zurmiran Dolfi Sonder da Salouf, esto al telefon da RTR.
1: La mia gratulazione le savo a Suoninter, Piero Vasesce, le gratulare del divisir tot bun, sanadat, e tu che ci tocci vetirs e con la coupei qui coupei lessa fare una piccina sorpresa.
0: Fagianza gugent, tot bun a Piero Vasescia per gli sis anniversari, bella festa.
2: Per vos?
0: Si vesse sehr gugent, gratulò pil zons 0800-2025-30 si datter ter vusoter zots caffè e turta u bagner possible datter metter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079-270-07.

0: Mardeglia, Vancia Legna, i dat ulteriores gratulaziuns agli a telefone e na auditora da Surses. Bundè, buonasera, Belzio Mazzè e Marita Toman.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il sonz.
1: Nos va in la feia giugna, ci ho il sonz, Floriana Rubin. Nos le van gratulare a nom da Misom, a il papa, la mamma, a sparda jungs con famiglia Adela Sincadè, a ci visito ti bella bun. Quella si famiglia.
0: Floriana Rubin, festivesse oggi il 35° anniversario, poi eras allegrar da musica pilzons di Toten Hosen.

0: Con di tot en hosen in sa soglia far fitsche bagn in plageir pil zons. Steh auf, wenn du am Boden bist, sto il giavesch de musica oz per Floriana Rubin a Batzenheit ella festivescha il 35 javel de da nascentia. Al telefone Nina Levi da Sedrun, buonasera.
1: Buonasera Sergio. Io le svai gratulavo da mio figlio, da Rene Levi, per si un conto che unava l'onda nascente, gli avvisavo di del tutto tutto bene. C'era se vasai nus, da fai un intic fiasta con lui.
0: Rene Levi, festival a Ozzilia, c'è un canto cingiavel, può ossa ir s'allegrar del regal da musica, pilzons Queen, Bohemian exactly. Rhapsody.
1: Gli avvisavo allora quei
0: quel grand classiker da musica Queen Bohemian Rhapsody un speciale per René Levi. Bella festa questa sera, bel si omaz dea sedrun Nina Levi.
1: Grazie a te Sergio, di nautri e di bugien. Tschüss.

La nostra emissione da gratulazioni con Queen, Bohemian Rhapsody. Il giaveis da musica special piglia 55 l'anniversario da René Levy a Sedrun. Ivagnina giubilara ci complanescia oggi il 30 da Cercladour anniversario a Uznach. Carmen Caminada. Survigna auguris per WhatsApp. D'accord, giavejain nusa della bia bi e bien surtut buna sanadat en graziel per tut quei che ti fas per nus in BG salits da bab e moma las gratulazions per Carmen Caminada da Uznach ella festimescia ozil 46 aval na

0: Festival Zon sinds 30 da Zarcladour. An compagnia da RTR Ivagna Survenia Saleitz, parena giubilara, ci abitescia a Coira. A Coira festivascia Karin de Florin, siu 33 aval di d'anniversari. Giavijain ad ella tot bien con son buona sanadat, Cars Salitz, Bruno, Mariona, Severin e siu amic Marco. Gratulation da tot cor oz piglia 33 aval da Karin de Florin a Coira.
1: Danus? Oops.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida. Verdi, Verdi. Usciveria, Scola Vita.

0: Las novitats der RTR.
1: Las tractativas de mediaziun tranter la Banca Cantunala Grischuna ed l'investur Remo Stoffel n'han purtana Gin Fritsch. E la Regenza Grischuna nove regida a repartì es departements. Jedes duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. An connex con il plan contro la banca cantonale Grischuna agileu in una procedura da mediazione. Durante quella, naia dana gina convegna con il accusader Remo Stoffel. Scola banca cantonale scrive in sia comunicazione aia usa il accusader il duair da portar plan per la drecira civile responsabla. Il plan da plirs 100 milions francs contro la GKB e sia società da filiada la banca BZ e venien conoscente il match. L'investitore Remo Stoffel rinfaccia alla banca da aver violato sias obbligazioni in connex con un prodotto di investizione. Tenor la banca cantonale, na sain das pretensions bec giustificadas. Suenter las elecziuns della Regenza Grischuna il 14 de Cercadur, alla Regenza nove regida ots reparti es departements. Scuola comunicescia na dati in agines rochadas. La nuova consigliera governativa, Valerie Favre Accola, surpia a partir del gener il Departement per Educazione, Cultura ed Ambiente da Ion Domenic Parolini. El nasu entr 12 ons per via della limitazione del tempo d'uffici, bec pli pudi candidar. La società Grischuna dels impresaris constructurs ha elegi in una nuova manadra. A partir dal maggio 2027 surpia Geraldine Datria il timun, quai scrive la società in sia comunicazione. E la suonda ad Andreas Felix, che venga ad ir in pensione. Geraldine Datria è ordavant tranter auter stada manadra della Tamina Terma a Buon Ragaz, plinavant è la ancadina nel cusseil d'administrazione della Banca Raiffeisen sur Selva. L'incendio da Wout der Locarno è sotto controllo. Tenore Spumpiers è attualmente più da Vesair Fim. Rut ora era l'incendio ersaira tart in la Val Resa. Var 20 hectare del Wout sein staras pertucciare del Fiu. In la regione da Locarno vale il momento in grand privo d'incendio da Wout.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo è da quintar con Plievgia per part potesse erdar Urizis Ferms. A quira arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud-selva fino a 28 gradi, ed in l'engiadina alta fino a 24 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entumisdi da RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las tractativas de mediazione tra la Banca Cantonale Grischuna ed l'investitur Remo Stoffel n'han portà na Gin Fritsch. E contra la costruzione de novas ovras atomaras in Svizzera e vegni inoltrà il referendum. E las trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. In connex con il plant contro la Banca Cantonale Grischuna agiliu in una procedura da mediazione. Durante quella, Naya Dana Gina convegna con l'accusader Remo Stoffel. Scola Banca Cantonale scrive in sia comunicazione aia ossa il accusader il duair da portar plant tra la drecira civile responsabile. Il plant da plir 100 milioni francs contro la GKB e sia società affiliata, la Banca BZ, e veni in conoscente il match. L'investitur Remo Stoffel renfaccia alla banca da aver violato sias obbligazioni in connex con il prodotto di investizione. Tenor la banca cantonale na sain las pretensions bec giustificadas. La gievgia passata alla polizia cantonale chatta una gronda quantità da drogas e una camionetta a Susch. Durante una controlla da traffic hanno i polizisti constatà che l'automobilista tudescia n'era bec abla da maneggiare il veicolo. Scola polizia scriva, ein els immediat incassà la lumpiancia da maneggiare dalla donna da 29 ons. Ella era sinviadi con un giovane svizzer da 25 ons. Con agit d'inciaun da drogas, hanno els allora chattà bullius con psilocibin, marijuana, cocaïn ed autras drogas in forma da pirles o pulvra. La polizia cantonale intercorresce il cas. Il Parlamento e il Consiglio federale hanno deciso di abolire il scumont da costruire nuove ovras atomaras in Svizzera. Contro quai ha una alleanza vasta inoltrà il referendum. Tras la costruzione di nuove ovras atomaras, venisse il sviluppo di energie persistenti sfrenà. Plinavant procuras quai per custs auts e la Svizzera diventas dependente d'imports d'uran dalla Russia. Alla Allianza fantrantr outer part la Partida Socialdemocratica, il Sverz, et organizacions sco Greenpeace u Pro Natura. Ci vengen rimanadas avundes unterscriptions per il referendum, venis il pibaut votada var la midada della legge correspondenta il favre 2027. E nos veninter in a novitad dal Balapi. Il anterior goli della nazionale svizzera Jan Sommer banduna su Enterprise ons il club italian Inter Mailand. Il contratto da lume da 37 ons da veng bec prolunga, scrive il club in sia comunicazione. Nua che la carriera da Jan Sommer venga a continuare ne bec an conoscent.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi è da quintar con pliegia per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud selva fino a 28 gradi, in l'engiadina alta fino a 24 gradi. Erda maun esi da quintar con pliegia per contersaira potesse dar in sexo ei. Viters dati temperature spi bassas che oz, a qui arriva la temperatura da maun anche fino a 23 gradi, a scuol anche fino a 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las tractativas de mediación tranter la Banca Cantonala Grischuna e del investur Remo Stoffel nan purtana Gin Fritsch. E contra la construcción de novas obras atomares en Svizra e veni inoltra el referendum. E las quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. An connex con il plant contra la Banca Cantonala Grischuna agi liu in a procedura de mediación. Durant quella, naia dana gina convenia con il accusader Remo Stoffel. Scola Banca Cantonala scrive in sia comunicación aia usa il accusader il duair da portar plant ter la drecira civile responsabla. Il plant da plirs 100 milions francs contra la GKB e sia società da filiada, la Banca BZ, e veni an conoscente il match. Il investur Remo Stoffel renfaccia alla banca da aver violato sias obligazions en connex con il produkt d'investizion. Tenor la banca cantonala na sain las pretensions becch giustificiades. La GF già passada alla polizia cantonala chatta in una gronda quantità da drogas e in una camionetta a Susch. Durante una controlla da traffic, hanno i poliziotti constatato che l'automobilista tedesco non era ben abile da maneggiare il veicolo. Scola polizia scriva, hanno immediatamente incassato l'obbligo da maneggiare dalla donna da 29 anni. Ella era inviata con un giovane svizzero da 25 anni. Con agito di un di drogas, hanno allora accettato bolius con psilocibin, marijuana, cocaina ed altre drogas in forma di pirles o pulvra. La polizia cantonala intercuresce il caso. Il Parlamento e il Consiglio federale hanno deciso di abolire il scumont da costruire nuove opere atomare in Svizzera. Contro cui ha in alleanza vasta inoltre il referendum. Tras la costruzione di nuove opere atomare, venisse il sviluppo di energie persistenti franà. Plin avant procuras quai per custs auts e la Svizzera diventas dependente di imports d'uran dalla Russia. Alla Allianza fan tranter outer part la Partida Socialdemocratica, il Sverz ed organizzazions co Greenpeace u Pro Natura. Si vengono rimnada sa vunde sottascriptions per il referendum, venisse il pibaut votada var la midada dalla legge corrispondente il favre 2027. La identità elettronica, la uscenumnada EID, veng lanciata più tardi che acna mai planisà. Scol uffizi federale de giustizia comunicescia dovri da più tempo per realizzare le misure di sicurezza che in da besing. Plin avant sein er il svilups il spin-offs in connex con la intelligenza artificiale in a sfida per la realizzazione della EID. An stall della seconda mesedat da quest'on, tu hai la usse venir lanciata in taifer l'imprima mesedat dell'on proxim.
2: La meteo.
1: Da maundati bepi paucas fase su ilgives, viters esi emblers lius da quintar cum plievgia. Viters dati temperaturas pi bassas che otz, a quera raiva la temperatura da maun anquina 23 grads, a scuol anquina 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kunsch kuveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadin. Per Tai. Per Mai.

0: Pacific Versaira Sencha o es Venchas la Sis. Zieva la blamage da dir dal studars contra il Paraguay o cumanzo in Germania la discussion dal trainer Julian Nagelsmann ot al DFB un contrat fin dal 2028 schal po a cumplir quel e so sine domanda vierta. Nagelsmann guardavor ir fitch consternò zieva che sia squadra per surprendente mensch contra il Paraguay. L'expert de televisión Mats Hummels, che desnia del 2014 con studars champion mundial, o pretais consequences. Christoph Kramer o dit che Nagelsmann es sto cio se metter in domanda. Jürgen Klopp o dit alla televisión che la nazionale drovose un vent frascht. Rinforzamento o Nagelsmann clapò del direttur de sport Rudi Völler. Quello dit che il resto per schwas, che Nagelsmann sa il giust per fir in avent.
1: Aye.

0: Scorpions, Wind of Change, Wustergleis hat schon il Rumänchi Mardi Saira, flotschet da gleis nos Programm, Usedoketer nussim per Novitäts del Sport.
1: Il Campionati Mondial de Balapé, Tag RTL.
2: Presentada Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: Al Campionati Mondial de Balapé in America del Nord, giova questa sera la Norvegia contro la Côte d'Ivoire. Il gioco comincia alle 7 tempo svizzera a Dallas in Texas, alle 11 giovani al svedese contro il francese. Quel gioco è ad East Rutherford, New Jersey. Ed in buon'ora alle 13 giovani al Mexico contro l'Ecuador. Quel gioco è in città da Mexico. Bei quattro giorni si ritorna la nazionale tudascia o Manuel Neuer confermò la seconda ritratta di quella squadra. Al gol del tudascia ha detto in l'intervista con la Sportschau che il gioco di contro il Paraguay sarà stato l'ultimo gioco per la nazionale. Al giovedì di 40 anni svava già un'altra ritratta si al campionato europeo del 2024. E quest'anno però da ogni reattivo del trainer Julian Nagelsmann, scu numero 1 della squadra. A studiare su Crudos Orir contro il Paraguay con un 3-4 zieva 3 penaltis. Il anterior gol della nazionale svizzera, Jan Sommer, schmette per Inter Milan zieva 3 stagioni, si è contratto 9 prolungia, qual al club comunicò oggi. In oggi Sommer vuol continuare sia carriera non è sconcent, sia separazione della nida spateda o sia ufficiale. Tennis a Londra è oggi al secondo del turnier di Wimbledon. Victoria Golubic ha guadagnato la prima ronda contro Irina Shimanovic della Bielorussia, con in 3 sets con 6-2, 2-6 e 6-1. Scoprosim giova Golubic in Gioveggia contro l'italiana Yasmin Paolini.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Arvinca Dov, benvegni. Dapi il match in 16 metri di lecce del flom Spölni, Giubergiai. In tutto stanno 3 km di deliberai da sediments che contengono la materia nuovaivla PCB. Quei PCB è news il flumma vongla di diagons, sentre che una firma specializzata aveva fatto lavori di revisione vid il mer da farmada Pondal Gal sur Zernetz. Le lavori di sanazione due segne fin l'autoron in squinta con costi di radon 20 milioni di francs. Il progetto d'azione per promuovere l'egualità del canton Grigion è news terminaus sentre giunons. Tenor comunicazione ha di un rapporto esterno sau che ha di dau un sviluppo positivo in tutti i settori. Asci è segni la comparte da donas in tai per l'administrazione cantonale che scede da pil 2020 per 4% sin 40%. Ne vendi il fenedor sorprende gli uffici de personal il sviluppo del temas egualità e compatibilità. Novembre il Gené sorprende la nuova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Dipartimento d'Educazione, Cultura ed Ambiente di Ion Domenic Parolini, che ha buplesciato candidato per via della limitazione del tempo d'uffici. Quei vuol dire che dat Negines Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven loro departamenti. La procedura di mediazione dentro la banca cantonale si è società affiliata alla banca BZ ad gli accusati Remo Stoffel a bu portato in convegna. Tenor la GKB si è giusta a causa degli accusati di portare plointi alla dercira civile responsabile. Scuola Südostschweiz reporta faile quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da ve violau sias obbligazions in connex con un product d'investizion. I va per plirs 100 milions francs. La banca cantonale rinviesce tutte le rinfacce. Tonda mia vart, io gli avviso l'in biala sera.
2: Vos esses la frequenza rumänische quartier alla 6, scu prossim voqueter nus per la fase süte e ciode dels ultims dis, e scu c'è quello la scuola vos stizi si l'agricoltura. Nos ens do andò l'expert dal Plantahof, scu c'è la situazione dell'agricoltura e le differenti regioni del Grischun. E c'è la glenzwelt e te l'emischum nos coros, nus tradins di non derce la musica vein il emischum da dots e c'è c'è oggi a visuela. Mio nom Tobia Faller, flot c'è la scuola accompagnir de nus questa sera.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Vuster Gleisel Programm Rumänsch in Mardi Saira. Nos Coros es l'emischum che veni in Mardi Saira la Sesemetz, oz es l'Andreville sur Selva. Nos udins Deutsch predilets dal Coro Viril de Breil.
1: Io sono il presidente del Coro Viril de Breil, mio nome è Marcel Albin. Avonzo cons gis, avonus festival il jubileum da 120 ans, da nias zon preziau Coro Viril, con in concert da fiasta, insieme con Matteo De Fons, un rinomato cantador giovane della nostra regione, e con il quattro corso ospitans, Cor Uvreu Danis Tavanasa, Cor Mischadau Kistrisch, Cor Mischadau Wurz e Cor Mischadau Andiast.
0: L'emischum nos corus, ozcul coro viril de Brailin sur selva, ci comenzo scuola d'una la sese mezz, già vis già ossa bum divertiment. Mardi saira, que vo già ferm, vers la mezza, edi con qualò a dia peroz, al microfono so fa compagnia vers saira al Tobia Faler, già vis in avventi un'interessante pacifica saira sin quist chanel, iste bene.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleinen a vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dov, benvegni. Dapi il match in 16 metri di lec del flum Spölni Jubergiai. In tut ston 30 km ni deliberai de sediments che contengono la materia nuovaivla PCB. Quei PCB e news del flum avon gleiti di agions, sönter che una firma specializzata aveva fatto lavori di revisione vid il mer de farmada Pondal Gal sur Zernetz. Las lavurs da sanazion due sanie fin lauteron in squenta con costs de radon 20 milions francs. Il proiect d'acziun per promover l'egualitat til cantun Grigion a nius terminaus sunt ciunons. Tenor comunicaziun ha din rapport extern musau qui ha dau un svilup positiv in tot il sectors. Aschia se gila cumpart de donas in tai fer l'administrazione cantonale carscede de pil 2020 per 4% sin 40%. Navend il fenedur surprene gli uffici de personal il svilup dils temas egualitat e compatibilitat. Navend il gené surprene la nova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Departamento d'Educazione, Cultura ed Ambient de Ion Domenic Parolini, che a buple è stato candidato per via della limitazione del tempo d'uffici. Quei vulgi che dat Neginas Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven lor departaments. La procedura de mediazione dentro la banca cantonale a sia società affiliata alla banca BZ ad gli accusati Remo Stoffel a bu portau in convegna. Tenor la GKB sediosa a causa degli accusati da portà plointi alla dercira civile responsabile. Scuola Südostschweiz rapporta faile e quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da ve violau sia obbligazioni in connex con un product d'investizione. I va per plirs 100 milions francs. La banca cantonale rinviesce tutte le rinfacce. Tonda mia vart, io gli avviso lì nebbia la sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concerto verz. Scuvridas. E hits.

Musica per Line Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

vus al puls de la musica. Dal Zimper Verd, Zuril Hit, fin der la Scovrida. RTR. Uschi veria, scola vita.

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Sche volvas ti bominche mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu, attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per minche flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vid dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miula de donur, fas uon nigin il leugen. Eis ti in om?»